0: dictatura proletariato! Ora!
1: Ci siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo, siamo

0: poi verso il mio attore che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto
1: é tudo que a boca faz. Te dou um Meu berimbau, derraboi, te dou um vinho.